0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: tua voce gridata, digitata su e buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
2: Sei pieni due tra i peperi di Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.
1: Now rebooting.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 7 9

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9 7.

0: better.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Bass.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi

0: star, di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 5,

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 8 2 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Gli astri per oggi ti consigliano di fare attenzione e non sottovalutare la pazienza altrui, rischi una discussione. Toro, in amore, a cavaldonato non si guarda in bocca, quindi accetta i doni senza critiche. Gemelli, gli astri ti incitano a non accontentarti e a volere il meglio, ma è necessario un grande percorso di valutazione degli eventi. Cancro, approfitta di questo momento particolarmente favorevole, avrà incontri interessanti e molto erotici. Leone, un impegno imprevisto ti renderà particolarmente nervoso e intrattabile nell'ambiente lavorativo. Attento a non esagerare. Vergine, giornata da dedicare all'amore. Con il partner avrai una giornata con i fiocchi. Bilancia, oggi al lavoro riuscirai a tenere testa ad un collega invidioso. Scorpione, è favorevole raccontare i tuoi malesseri ad un'amica. Ti darà i giusti consigli e ti aiuterà a superare questa fase. Sagittario, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. Capricorno, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Acquario, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Pesci, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 5

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Nei piedi due brani preferiti. Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 4175.
1: Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Non è per niente divertente

0: lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Circa 2000 persone per l'ultimo saluto a Padova nella Basilica di Santa Giustina ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1, campione paralimpico scomparso all'età di 59 anni. Tanti volti noti, da Malagò a Bebevio, dal sindaco di Bologna Lepore all'indimenticabile Alberto Tomba, che ascoltiamo.
3: È stato grandioso, è la forza, la volontà paralimpiadi che ha vinto gli ori, ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
2: Tennis internazionali d'Italia, domani il via del torneo maschile Sinner alla caccia del nono Masters 1000, prima di compiere 25 anni in presa, riuscita finora soltanto a Djokovic. Oggi è iniziato il torneo femminile che vede campionessa in carica anche di doppio Jasmin Paolini. Arsenal contro Atletico Madrid, ore 21, elegge stasera la prima formazione finalista di Champions. In Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, a Parigi i transalpini vinsero 5-4. Andrea Maldera, già nello staff del Milan, è stato nominato nuovo commissario tecnico dell'Ucraina. A 54 anni, per 5 stagioni fu collaboratore dell'ex CT Shevchenko, attuale presidente della Federcalcio Ucraina. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: domenica.
1: Sui piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 4 3

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3870.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Sei pieni i tuoi brani preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255.
4: Radio Jukebox.
5: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Gli astri per oggi ti consigliano di fare attenzione e non sottovalutare la pazienza altrui. Rischi una discussione. Toro, in amore, a cavaldonato non si guarda in bocca, quindi accetta i doni senza critiche. Gemelli, gli astri ti incitano a non accontentarti e a volere il meglio, ma è necessario un grande percorso di valutazione degli eventi. Cancro, approfitta di questo momento particolarmente favorevole, avrà incontri interessanti e molto erotici. Leone, un impegno imprevisto ti renderà particolarmente nervoso e intrattabile nell'ambiente lavorativo. Attento a non esagerare. Vergine, giornata da dedicare all'amore. Con il partner avrai una giornata con i fiocchi. Bilancia, oggi al lavoro riuscirai a tenere testa ad un collega invidioso. Scorpione, è favorevole raccontare i tuoi malesseri ad un'amica. Ti darà i giusti consigli e ti aiuterà a superare questa fase. Sagittario, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. Capricorno, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Acquario, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Pesci, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
6: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
5: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
6: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca. Va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri però nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea.
4: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove è primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates, i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
4: Ed è tutto, a più tardi.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 9, 5, 1.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 4 7 0.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: CNR, giornale radio.
3: A tre giornate dalla conclusione, al netto dello scudetto dell'Inter, delle retrocessioni di Pisa e Verona in Serie A, regna l'incertezza da su a giù. Se Milan e Juventus balbettano, la Roma urla per la Champions. Ci siamo anche noi all'Olimpico, in uno dei posticipi del 35esimo turno. I giallorossi annientano la Fiorentina 4-0, firmato Mancini, Wesley, Hermoso, Pisilli, portandosi a meno uno dal quarto posto occupato dai bianconeri. E Gasperini ci crede.
4: Stiamo cercando di ottenere il massimo. Noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo che nessuno ci aveva chiesto, siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
3: Nell'altro Monday Night sorride la Lazio, 2-1 rimonta in casa cremonese, ora a forte rischio B. Ma Sarri, quando gli chiedono del derby del 17 maggio possibile a pranzo, sbotta.
5: Io spero non ci facciano già mezzogiorno e mezzo, solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo, sicuramente l'intervista non ve le faccio, segno di protesta e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
3: Prima del derby, per la Lazio appuntamento il 13 maggio, finale di Coppa Italia contro l'Inter. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Radio Jukebox, la radio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio
1: Jukebox. Noi sì, noi che qui.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
3: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
4: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri però nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea.
2: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera è il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove è primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Gli astri per oggi ti consigliano di fare attenzione e non sottovalutare la pazienza altrui. Rischi una discussione. Toro. In amore, a cavaldonato non si guarda in bocca, quindi accetta i doni senza critiche. Gemelli. Gli astri ti incitano a non accontentarti e a volere il meglio, ma è necessario un grande percorso di valutazione degli eventi. Cancro. Approfitta di questo momento particolarmente favorevole, avrà incontri interessanti e molto erotici. Leone, un impegno imprevisto ti renderà particolarmente nervoso e intrattabile nell'ambiente lavorativo. Attento a non esagerare. Vergine, giornata da dedicare all'amore. Con il partner avrai una giornata con i fiocchi. Bilancia, oggi al lavoro riuscirai a tenere testa ad un collega invidioso. Scorpione, è favorevole raccontare i tuoi malesseri ad un'amica. Ti darà i giusti consigli e ti aiuterà a superare questa fase. Sagittario, se vuoi ottenere risultati duraturi, recupera il rapporto con il partner che sembra quasi sull'orlo della rottura. Capricorno, potrai prenderti una rivincita con una vecchia fiamma. Al lavoro procedi con calma e metodo. Acquario, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio? Sii solo attento ad essere particolarmente gentile. Pesci, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: puoi richiedere con il codice 0426.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Il consumo di sostanze psicotrope disarticola la gerarchia interna al cervello, liberando energie che altrimenti resterebbero allo stato latente. È quanto affermano i ricercatori del consorzio psichedelico Bold, che hanno condotto una revisione dei dati disponibili sull'argomento. La scoperta potrebbe fornire un importante contributo per il trattamento di alcune delle patologie più diffuse, tra queste la depressione e il disturbo ossessivo compulsivo. Le enormi quantità di urina rilasciate a chi partecipa a un grande evento, come una maratona o un festival musicale, possono trasformarsi in un fertilizzante sostenibile? È questa la domanda che si sono posti gli esperti dell'MPK Recovery, una startup con sede a Bristol, nel Regno Unito. Stando ai primi risultati ottenuti, la risposta sembrerebbe affermativa. Per ottenere un riscontro approfondito, però, il team prevede di piantare oltre 4000 alberi in Scozia. Qualora l'esito dovesse essere positivo, questa tecnologia potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni della filiera agroalimentare. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Sono quello che non ti aspettavi,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo, 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Di questa è Radio Jukebox, ovunque voi siate, e per quanto riguarda Torino, sotto la pioggia Dupal, traffico tangenziale, insomma, coda ovunque. Vabbè, ci ho impiegato una vita per arrivare nei nostri studi questa mattina, ma veramente tanto. Io non so voi, insomma, da qualche parte c'è il sole? No, chiedo, insomma, 393-999-7794, se abbiamo una ricetta per far sì che il sole si faccia anche così, insomma, sentire con il suo calore.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon mercoledì a te, buongiorno. A tutti i radioascoltatori di Radio Giubo.
0: C'è il sole.
1: Da Francuzzo da Palermo.
0: Buongiorno Francuzzo da Palermo, c'è il sole a Palermo.
2: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao mamma.
0: Buongiorno Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno Torino, buona diretta. Buongiorno,
0: ma nessuno mi mette al corrente se c'è se ciò lì da qualche parte.

0: Marchi con Amore Tonight, il featuring di Armando. 393 999 7794, fatemi un attimino tornare da Francuzzo da Palermo. Dimmi Francuzzo, quanti gradi?
1: 24 gradi, 24 gradi. Ma molto nuvoloso.
0: Ma come? 20,
2: buongiorno,
0: 24
2: Vladi, gradi. Buongiorno a tutti da Albi da Torino, ciao.
0: Ma lì hanno 24 gradi. Io questa mattina mi sono vestito pesante. No, vabbè, no, ma non è giusto. Atropea?
3: Non Giuseppe può piovere per sempre.
0: Magari.
3: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la femmina di Jukebox da Gianmarco.

0: Giorgio Antonacci.
1: Tra io e me quanto mi piace questa canzone, bella, bella, bella, insomma, poi la cantichi, insomma, grande Biagio, vai, sentiamo.
2: Ciao Platino Patatino.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Il problema non è che piove, è che qui a Torino quando piove,
0: sì,
2: piove che non cammina, come se non avesse mai piovuto nella vita.
0: È vero.
2: Ti fa proprio recuperare il tutto.
0: È vero.
2: Sono almeno, zuppo.
0: Almeno una via di mezzo.
3: Insomma. Buongiorno Vladi, sono Marilena.
0: Marilena,
3: qui
0: ciao.
3: A Chieri una parvenza di sole c'è.
0: Sì.
3: A parte che ci sono ancora tante nuvole, a mio parere, in giornata pioverà di nuovo.
0: Ah, grazie.
3: Buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, ciao Marilena. Allora, anche una parvenza di sole ce l'abbiamo. Ecco, Vladi, ti sei vestito pesante perché l'età avanza. Io una tuta leggerissima e sto benissimo. No, non sono pesante. No, sono una felpa.

0: Olivia Rodrigo con noi, sarà David, sarà di Jukebox. Allora, tra tutti i tuoi ascoltatori ci sarà uno che fa riti per far uscire il sole? Non lo so, non lo so. E che rito è? No, cos'era? Una cosa alla Harry Potter di... No, cosa? Un qualcosa alla Harry Potter, che ne so, code di... certo, là. Io non so cosa è... Non lo so.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ero con Spiaggia, magari. Devo salutare Angela, che è la richiesta. Ciao, un bacione.
1: Buongiorno da Maddi.
0: Buongiorno.
1: Ancora 20 giorni e poi il sole lo prendo io.
0: Dove vai?
1: Vacanza sciarpa.
0: Sì, vabbè, ma non le dire.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma tienitele per
1: te. Qui a Rivoli è tutto coperto, c'è un cielo nero.
0: Sì,
1: che non sa cosa vuole fare, se si vuole aprire
0: per
1: non
0: favore.
1: Aprire. Ma secondo me vuole piangere.
0: Soffiamo per
1: non
0: far arrivare. Ok, oh, è arrivata la nuvoletta su di lei.
2: Tranquillo, Vladino, anch'io.
0: Dimmi.
2: Freddo in ufficio oggi.
0: Ah, non sono solo.
2: Niente, tutta la settimana sarà così.
0: Fa, che noia, che
2: depressa,
0: barba.
2: Quindi.
0: C'è il meteorologo.
2: E allora ascoltiamo Vivere a colori di Alessandro Amoroso.
0: Vai,
2: almeno diamo un tocco di colore a queste giornate grigie buie.
0: Hai ragione.
2: Ti abbraccio.
0: Senti che baci. 393 999 7

0: Alessandra Amoroso con Vivere a Colori. Cerchiamo di portare noi, ecco, il sole, il colore, ecco, cerchiamo di star bene, positività sempre.
1: Buongiorno dalle Gessine.
2: Buongiorno.
0: Sì, però una volta, allora perdonatemi Gessine, una volta eravate molto più dolci nei miei confronti, dai. Devo salutare Francesco, ha richiesto Vogue di Madonna.

0: Anna con Vogue su Radio Jukebox. Buongiorno a Francesco che l'ha richiesta. Ciao
1: a tutti gli ascoltatori di questa mitica radio, da Massimo da Torino. Ci sentiamo dopo. Ciao Vladi.
0: Ciao Massimo, come stai? Tutto bene? Insomma, continuerà a piovere? Lo chiedo al mio meteorologo preferito. Restate con noi. Questa è Radio Jukebox. Tra poco zucchero con puro amore per Marco.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Chiacchiero con puro amore. Devo andare a salutare il nostro amico Marco e anche la sua mamma.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Questo tempo sarebbe bello solo.
0: Cosa?
1: Se si è su un letto sotto le coperte a vedere un film. Basta.
0: Un film.
1: Per questo, no.
0: È un film.
1: Comunque vorrei dedicare Stelle di Julliard a Claudio e dirgli che è l'uomo più straordinario che esista al mondo e che per me è troppo importante, non voglio perderlo.
0: Ma no, perdonami.
1: Un bacio da Tokyo.
0: Ti chiami Tokyo come insomma la casa di carta? Insomma, tu con Claudio guarderesti un film, giusto?

0: Solier con Stale e Tokyo. Lei, noi abbiamo Tokyo della casa di casa, che è con Claudio in questa giornata che così di pioggia uggiosa. Lei cosa farebbe? Guarderebbe un film a letto con Claudio, giusto?
1: Vai. Io vorrei richiederti, Vladi, la canzone di Richard Sanderson, sì. Reality.
0: Va benissimo, allora ce l'ascoltiamo subito, va bene? Ciao Walter, buongiorno. 393 999 7794.

0: Chers Anderson con Reality su Radio Jukebox. Salutiamo Walter da Partinico. 393-999-7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Devo andare a salutare Federica. Ciao Federica, buongiorno. Saluto anche quella persona che non ha mai colpe. No, Federica la conosce. Federica conosce la persona che non ha mai colpe.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ramazzotti con Un attimo di pace su Radio Jukebox, richiesta da Salvatore, tutta quanta per Claudia. Vedete, la prova fedeltà di ascolto di Radio Jukebox è bastato solamente il far presente Federica, pensaci tu, che ti arriva il messaggio con su scritto: ma ti ha scritto Federica? Ecco, non aveva ancora scritto, ma ti ha scritto Federica.
1: Donna brava, bellissimo.
0: Ciao Melo,
1: diretta.
0: Grazie.
1: Un abbraccio grande. Saluto a tutti i radioascoltatori della grande Radio Jukebox.
0: No, scusami Melo, dove ti trovi? Intanto un bacione alla nostra Dani con Scusa ma ti chiamo amore. Sono gli Sugar Free su Jukebox.

0: Un bacione.
1: Oggi dove sono venuto a ritrovare i vecchi tempi, ho lavorato qua un anno. Bellissimo.
0: Non ho capito dove, pensavo stessi guardando i cantieri, presente, con le braccia
2: buongiorno
0: dietro.
2: Vladi, pensavo. Buongiorno a te, tutti voi della Legge Box e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ascoltatori e ascoltatrici.
0: Buongiorno Torino
2: D'Adrosi, piano di Gioia Tauro.
0: Ciao Torino,
2: se
0: che
2: mi fa
0: avete?
2: Ascoltare Maguei di Elvis,
0: va bene,
2: e la dedichiamo sempre a tutti i nostri ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Giusto.
2: Ciao ciao Vladi, Tonino da Drosi, piana di Gioia Tauro. Ciao.

0: grande voce quella di Elvis con My Way su Radio Jukebox.
1: Scusa Bladi, oggi abbiamo 25 gradi.
0: No,
1: Calabria. Però il cielo, diciamo, non è bello sereno.
0: Poverino.
1: È un po' nuvoloso, diciamo, no?
0: Pura.
1: Tempo vento di scirocco. Aria calda.
0: Insomma, tu mi stai dicendo che fa caldo. Ciao. Fa caldo, ok. Sono 25 gradi da loro. Noi questa mattina ne avevamo 12. Meno? No, no, la mia macchina 12. No, questa mattina mentre andavo in televisione 12. È diluvio!
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: CNR, giornale radio.
9: Ok salute e benessere.
10: È mercoledì 6 maggio, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok salute e benessere. Allora, si sta parlando di nuovo di scrivere in corsivo, soprattutto negli Stati Uniti. Ha stupito la decisione del segretario dell'istruzione, che ha chiesto di tornare appunto a scrivere in corsivo dopo anni che hanno usato solo i computer o lo stampatello. Lo stesso avviene anche in Italia. Cerchiamo di capire perché è importante scrivere in corsivo in un mondo dominato dalla tecnologia, con smartphone e computer che occupano ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Le istituzioni scolastiche tornano invece al passato e chiedono a tutti gli studenti di scrivere in corsivo. Numerosi studi dimostrano che la grafia è una scelta che può portare significativi benefici per il nostro cervello e il nostro benessere generale. Allora, vediamo quali sono i principali. Secondo uno studio dell'Università di Princeton, siamo negli Stati Uniti, annotare manualmente in corsivo le informazioni permette di ricordarsele meglio in un secondo momento. Questo accade perché la grafia coinvolge più parti del cervello rispetto alla digitazione. Quando scriviamo a mano, infatti, attiviamo il sistema motorio, visivo e cognitivo. Questo processo complesso aiuta a consolidare le informazioni. Ne sono un esempio gli studenti che prendono appunti a mano durante le lezioni. Essi dimostrano di ricordare meglio quello detto durante le lezioni rispetto a coloro che usano il computer. Anche uno sviluppo delle capacità cognitive. La scrittura a mano in corsivo è collegata allo sviluppo delle capacità cognitive. Secondo una ricerca, nei bambini questa pratica aiuta a migliorare la coordinazione occhio-mano, le abilità motorie fini e la consapevolezza spaziale. Negli adulti mantiene il cervello attivo e può contribuire a prevenire il declino cognitivo. Scrivere a mano è un processo più lungo e non automatico rispetto al digitare su una tastiera. Mentre scriviamo, il nostro cervello è quindi libero di elaborare idee, di esercitare lo spirito critico, insomma di prendere altre strade rispetto ai contenuti che stiamo assimilando e mettendo nero su bianco. Per questo motivo, grazie alla grafia, stimoliamo la creatività e l'espressione personale. Molti scrittori e artisti trovano ispirazione proprio attraverso il contatto diretto con il loro strumento di scrittura, senza le distrazioni digitali. Sono diverse le ricerche scientifiche che attestano che il cervello si sviluppa anche grazie al modo di comporre le lettere sulla pagina. Abilità come la concentrazione si rafforzano anche grazie al linguaggio scritto, che, impegnando mente e corpo nello stesso tempo, favorisce la tensione verso un unico obiettivo e allena a mantenere volontà velocità e ritmo per perseguire un risultato senza lasciarsi distrarre. La velocità del parlato altrui o del nostro monologo interiore ci mette inoltre nelle condizioni di non poter scrivere tutto, quindi da un lato ci viene richiesto già di individuare delle priorità e dall'altro di sintetizzarle. La scrittura a mano richiede inoltre maggiore attenzione rispetto alla digitazione. Questa concentrazione può migliorare le nostre capacità di focalizzazione e attenzione su un singolo compito, riducendo le distrazioni e aumentando la produttività. Esiste un rapporto molto stretto tra cervello e mano, lo rivela fra i tanti uno studio condotto nel 2024 alla Hunan First Normal University di Changsha e alla Shanghai University in Cina su un campione di 264 adulti tra i 60 e i 70 anni. Durante l'esperimento si è visto che le persone che scrivono regolarmente a mano e in aggiunta si dedicano con inchiostri e pennini alla pratica della calligrafia sono molto più lucide, centrate su se stesse e addirittura meno ipocondriache. Grazie per essere stati.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: tutti in questo mondo di ladri su Radio Jukebox. Buongiorno Davide, buongiorno Vera. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione in questo mondo uggioso. Questa giornata.
1: Guardi, ti comunico che a Palermo domenica e lunedì ci saranno 30 gradi.
0: Vabbè, Franco, però.
1: Già pronti per andare a mare.
0: Sì, vabbè, Franco, non è carino da parte tua anche dirlo così.
2: Natura.

0: Natura con Infinity su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione.
1: E in questa giornata uggiosa.
0: Sì.
1: Buongiorno Vladino. Un abbraccio mamma Tina.
0: Senti com'è contenta mamma Tina.
2: Buongiorno, buongiorno da Beppe.
0: Buongiorno, buongiorno Beppe. Buongiorno anche a Carlo che vuole ascoltare i buoni anni.

0: Buongiorno Carlo, che ci ha raggiunto telefonicamente. 393 999 7794. Inviate i vostri messaggi, parlate con noi di Radio Jukebox e ditemi anche i vostri nomi. Vero Alessandro? Vai, ascoltiamo il suo messaggio.
1: Ciao Radio Jukebox, sono Ale, vorrei dedicare la canzone Words di FR David alla mia amata Grisbina. Un bacio, siete grandi.
0: Ciao Ale, ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794.

0: Peter David con Awards su Radio Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, così almeno avete la possibilità di stare sempre in nostra compagnia, ci potete guardare, ascoltare sempre e a conoscere anche tutto il nostro gruppo radiofonico e televisivo.
1: Ciao Vladi, sono Samuela da Chioggia, vorrei ascoltare Hero Night di Demi Lovato, grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao Samu.

0: Foggia, vai, chi è con noi?
1: Buongiorno Vladi, sono Mauri dalla Val di Susa. Buongiorno. Non fa tanto bello, però sì. Voglio sentire una bella canzone.
0: Cosa?
1: Josh Quillo e Sabrina Salerno, Siamo donne.
0: Va bene.
1: Buona giornata a tutti.
0: Dai, cantiamola, anche perché questa la conosciamo. 393 999 7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e devo salutare la mia Lella.

0: La voce di Raf con la danza della pioggia su Radio Jukebox. C'era il Cotriz che stava dormendo, non mi ha aperto il microfono. Vabbè, succede, lo perdono. lo perdono. Ogni tanto succede anche questo. Vabbè, buongiorno. Chissà dove ha la testa. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Noi, almeno il sottoscritto per quanto riguarda Torino, cerchiamo di fare la danza del sole, insomma facciamo in modo che si faccia vivo, si faccia sentire, che ci scaldi un pochettino.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario, leggere attentamente il

0: spogliette illustrativo, non usare sui gatti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Francesco Da Vinci con Dimenticarsi su Radio Jukebox. È la richiesta Paola. Buongiorno Paola, ciao, vai.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri.
0: Buongiorno.
1: Auguro un buon mercoledì a tutti, un buongiorno a tutti. Volevo ascoltare la canzone di Masini, da col paese.
0: Come mai?
1: Grazie.
0: È successo?
1: Un bacio grande a tutti. Ciao ciao.
0: Cosa è successo che ti ha fatto arrabbiare? Ah no, a lei piace questa canzone, è vero, vero, vero, vero. A lei piace. Io devo salutare a Nina che ci segue da Milano, che si arrabbia. Io ti trovo più carino, più rilassato. Cosa succede? E niente. Nulla.

0: emozionato.
1: C'è il sole, c'è il sole, pioggia, tu vai, vai, vai, fatti accompagnare. No ragazzi, c'è il sole, insomma c'è anche Ale che me lo scrive. Sole, sole, datemi una S, datemi una O, datemi una L, datemi una E. Ecco, qualcuno avrà fatto la macumba alla pioggia senza dire niente. No, no, no, no, l'ha fatta Dani da Novara, che stava facendo la danza del sole, poi ha cantato Sole mio, ecco, e ha funzionato. Ha funzionato. A Novara ha smesso di piovere, a Torino c'è il sole. Adesso non so, io immagino... No vabbè, sto solamente immaginando. Allora, secondo me la pioggia ha detto: smetto per non sentire Dani da Novara cantare O Sole Mio. Secondo me è andata così, eh. Grazie anche a Dani, insomma, Daniela che ci segue da Rivoli, che mi ha inviato l'immagine, fotografia del sole, sole, sole. Sono uscito nel nostro giardino e l'ho visto il sole. Ecco, dobbiamo mettere Salda Vinci, lo so, devo andare a salutare Giorgia, però sentiamo il messaggio. Sentiamo, sentiamo.
2: Platino mio, e buongiornissimo.
0: Buongiorno.
2: Buongiornissimo Platino.
0: Buongiorno.
2: C'è un problema serio, eh.
0: Che succede?
2: È una persona tristissima qui davanti a me che...
0: Che succede? Come
2: mi
0: vai?
2: Fa presente...
0: Cosa? C'è qualcosa che... È malato.
2: Oh! Cantiamo questa, cantiamo questa.
0: Cosa
2: e
0: cantate?
2: Poi ti dico di cosa si tratta, eh.
0: Cosa
2: cantiamo
0: cantate?
2: Intanto Masini.
0: Ah, sì, sì, sì.
2: No, comunque stiamo chiedendo Salda Vinci.
0: Anche
2: perché
0: a Collegno c'è
2: ha chiesto di Salda Vinci.
0: No, la richiesta
2: la
0: Giorgia.
2: Sanremese,
0: La richiesta Giorgia.
2: Perché nessuno l'ha chiesta?
0: E lui in
2: comincia
0: partenza
2: a prendere
0: per
2: colpi.
0: Le
2: ruote. Qui la richiedono, è possibile vabbè, ascoltarla? Intanto mandiamo un baffa a un po' di gente.
0: Va bene, l'abbiamo fatto, insomma, abbiamo già mandato. E adesso per sempre sì. Salda Vinci sta partendo, è in partenza.

0: Orgiara, andiamo a salutare, richiesto per sempre sì di Salda Vincis, e anche i ragazzi la devono cantare.
1: Vladi, sì. Vorrei ascoltare a modo tuo di Elisa, oggi la nostra piccola Deva compie un mese.
0: Vai,
1: e bella. Niente, volevo dedicargliela e dirgli che la sua nascita ha riempito ancora di più di gioia i nostri cuori. Quindi un bacio grande, nonna ti ama la follia.
0: Mamma mia, la nonna con questa voce giovane. Ma era la nonna? Ma aveva la voce giovane?

0: la voce di Elisa con A modo tuo su Radio Jukebox. Andiamo a salutare la piccola Eva. Cioè, c'era anche una canzone, vero? La mia piccola Eva, Eva,
1: Buongiorno, carissimo Vladi.
0: Ciao.
1: Buona giornata e buon lavoro da Katia.
0: Ciao Katia.
1: Anche se oggi fa freddo e piove.
0: C'è il sole adesso da noi.
1: Diluvia.
0: Non lo chiamare, c'è
1: penso
0: il sole.
1: Anche a Torino da voi.
0: No,
1: ciao
0: no.
1: Bladino.
0: Adesso,
1: buona giornata. Ciao ciao.
0: Adesso c'è il sole. Adesso c'è il sole, festeggiamo pure con Mark Anthony e Vivermi Vida. Anzi, voglio ricordarvi che domenica 10 maggio ci sarà la Corri San Mauro. Vabbè, approfittiamo, corriamo uniti per la ricerca. Questo appuntamento, la gara competitiva di circa 9 chilometri e 6, ecco, e anche la camminata, possiamo fare anche la camminata, ecco, tranquilla, tranquilla. Bisogna per forza correre, fa fatica. Dai, no. Corri San Mauro, così tutte quante le famiglie ci sono, mi piace questa.

0: Tony con Vivir Mi Vida su Radio Jukebox. Mi hanno chiesto se andrò alla gara. Se sa mai, guardate che insomma mesetto che sto andando in palestra, sto cercando di rimettermi in sesto, di ritornare quello di una volta. No. No, è perché così almeno mi posso sposare, ecco.
1: Buongiorno Vladi, da Tendenza Vigliana.
0: Ciao.
1: Purtroppo e anche qua c'è il sole. Ciao a tutti.
0: No, c'è o non c'è? Perché non ho capito. Tendenza Vigliana, ciao. Ad Avigliana, dove c'è il lago, che è bellissimo. Potete sgridare per favore Carmelo? No, Carmelo da Palermo ce lo fa apposta. No, ci sceglie tutte quante canzoni che... ma è per metterci in difficoltà. Cos'è che ha detto l'amica di Avigliana? Cosa ha detto?
1: Purtroppo, e anche qua c'è il sole. Ciao a tutti.
0: Ha detto purtroppo e anche qua c'è il sole. No, ma non l'ho capito.

0: Frank and Waves Radio Jukebox, Bob Sinclair che è su Jukebox. Ho sbagliato il nome di prima.
1: Ah, non si chiamava Eva?
0: Non era una piccola Eva? Eva?
1: No, Deva.
0: Hai capito?
1: Ah, vabbè. Vabbè, Eva, Deva.
0: Deva.
1: No, mi guardano male.
0: Hai ragione. Allora, no, mi hanno fatto presente. Allora, quando ti chiamano Bladi, hai ragione. Deva, ciao Deva.
2: Radio Jukebox, ora esatta.
3: Sono le ore 12 e un minuto.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: CNR, giornale radio.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani, in tema di diplomazia, si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba a Roma, arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.
10: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: 2013, quando Daniel Adomako, cantante di origine ghanese cresciuto in Italia, è diventato noto al grande pubblico italiano, insomma, quando partecipò alla quarta edizione di Italia's Got Talent, che, insomma, ha vinto il programma grazie alla sua voce straordinaria. E qui dobbiamo andare a salutare il nostro amico Carmelo. Buongiorno Carmelo. 393 999 7794, chi è con noi? Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Marco da Palermo.
0: Ciao Marco.
1: E se possibile mi piacerebbe ascoltare Stand Up di Sinti Arivo. Grazie mille.
0: Ciao.

0: Forse no, io devo andare a sgridare Carmelo, no, perché scrive "Lacrimuccia ti ringrazio comunque, ma la canzone è andata in onda e tu non hai ascoltato". No, Carmelo, queste cose non si fanno. No, dico Carmelo, queste cose non si fanno.
1: Buongiorno Vladino, questa mattina non sono riuscita a mandare il messaggino per le 10 perché ero un po' presa.
0: E dov'eri?
1: Quindi niente, te lo mando ora.
0: Dov'eri?
1: Sto andando a ritirare il cane che l'ho portato a toilettare, a fare super bello. E sperando che non vada di nuovo a raviolarsi del vetro della stufa pellet, così si diventa tutto nero invece che marroncino.
0: Amore.
1: E niente, salutiamo come di consueto i colleghi di Arita Castagno,
0: sì,
1: gli amici della Buffa,
0: sì,
1: e il mio amore Davide. Un bacione a tutti e buon pranzo. Qui da Maria da Giovena, un bacio, ciao!
0: Un bacione, ciao Maria. Io devo andare a salutare, mando un abbraccio grandissimo alla signora Mina che ci segue da Grugliasco. Ma grande. Perché? Allora, Mina, lo leggo perché guarda che non sei l'unica, anzi anche dei nostri ascoltatori, fedelissimi ascoltatori, insomma sono cascati in quella che è ovviamente la musica dell'intelligenza artificiale, del cantante che non esiste. Allora Vladi, volevo chiederti un brano da brivido, non so come si chiami il cantante, l'ho visto su TikTok, ho cercato di capire ma sono pochissimo tecnologica, boh, se ti mando quello che ho visto potresti dirmi chi è il cantante. E poi aggiunge qua c'è un tempaccio, piove tantissimo, adesso non più per fortuna. Questo è il messaggio di Mina, che poi, no ragazzi si vergognano, io mando un bacione a Mina, guarda che non è colpa tua assolutamente, anzi facciamo veramente tutti quanti noi attenzione alle fake news, alla musica, insomma a tutto questo. Ciao Vladi, ho avuto notizia di questo cantante, mia nuora mi ha appena detto che non esiste, ma è frutto di intelligenza artificiale, è scandaloso, è vergognoso. Io che sono parecchio ignorante di queste cose, ho ascoltato per parecchie ore questa canzone ed è tutto falso. Poi mi scrive, ti prego, non ne parlare, sono mortificata. Guarda che succede a tanti, anche a noi.
2: Non aver paura.

0: Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso su Radio Jukebox. Sapete le figure di M? Insomma, no, Mina, ti racconto una mia figura di M, ma mia a causa delle fake news e a causa delle persone a me care. Un mio carissimo amico mi invia un messaggio, io stavo presentando uno spettacolo, insomma ero sul palco, presentavo uno, no mamma mia, che figura di è, posso dire merda? No vabbè, oramai l'ho detto. Ecco, io stavo presentando uno spettacolo quando a un certo punto mi arriva un messaggio sul telefonino che un noto cantante italiano, ecco, era una fake news, era mancato. Non dico nemmeno chi, perché sono queste figure di M, veramente. Ecco, e poi non era vero, era una fake news. La moglie invia il messaggio al mio amico, il mio amico invia il messaggio a me, che in quel momento ero sul palco, e io do questa notizia sul palco davanti a tutti e faccio anche partire la canzone. Che figura di M.
1: Allora Vladi, io ti ringrazio. Ciao. Siccome sono in ospedale, sì, sono ricoverato.
0: Che succede?
1: È entrato il medico, ho dovuto spegnere la radio. Via. Comunque grazie, no, nel senso lì ho scritto grazie comunque, no, perché ero okay. Sicuro che l'avresti trovata.
0: Sì, no, Carmelo, tu nel momento in cui è partita la tua canzone è entrato il medico a visitarmi. No, vabbè, sei sfiga. Ragazzi, c'è la moglie del mio amico, mi sta...

0: Caso Paradiso, i romantici su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Ciao, Flavio, sono Rosa da Luce.
0: Ciao Rosa, buongiorno.
1: Per cortesia mi fai sentire Salda da Vinci.
0: L'ho messo.
1: Per sempre sì.
0: L'ho messo.
1: Un abbraccio. Ciao.
0: Un abbraccio anche a te. Devo andare a salutare Luca invece, che ha richiesto Gigi Finizio con Amami Forte. 393 999 7794.

0: Forte con Gigi Finizio su Radio Jukebox.
1: Ciao Dani, com'è? Tutto ciao, bene?
0: Bene,
1: è un
0: bene.
1: Po' che non ci sentiamo, eh?
0: Che fine fatto?
1: Però vi ascolto sempre. Dove eri? Se non vi scrivo, però vi ascolto
0: non
1: sempre.
0: Vale, non vale.
1: Senti, oggi
0: no,
1: mi faresti dimmi. Ascoltare Gigi Finizio fingere. Grazie mille.
0: È appena andato in onda Daryl. Dove sei stato? Come mai esiste? Qua non mi potete dire, perché ha inviato un messaggio ai 13 secondi. 13 secondi, nell'arco della mattinata uno li riesce a trovare per un salutino. Eh no, funziona così. Arriva Craig David con Walking Away.

0: Craig David con Walking Away su Radio Jukebox. Fammi sentire cosa dice.
1: Vabbè, non importa, ho sentito. Allora senti, visto che andate in onda, mi potresti mettere Laura Pausini con Gente de Zona, Nadie a Dicio.
0: Va bene,
1: si pronuncia così.
0: Va bene, bene. Però non mi hai ancora risposto come non sei riuscito a trovare quei 13 secondi nelle mattinate passate per inviare un messaggio.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: si fa destra, sinistra, giusto? Giusto? No, no, chiedo, cerco di informarmi. Cos'è, ha mandato il messaggio Daryl? So, lui fa parte di The Walking Dead.
1: Sono sincero, me l'ero persa quella parte. Cioè, l'ho sentita, ma mi sono dimenticato di rispondere.
0: Non mi consideri.
1: In realtà è che consegnando così tutto quanto, non a volte ascolto le richieste degli altri. Do spazio anche agli altri, no?
0: Bravo, ad arrampicarsi, a trovare le motivazioni, a rigirare la frittata. Così
2: ciao,
0: dice, vero?
2: Gradi, come va?
0: Bene, grazie.
2: Sono Francesca,
0: ciao,
2: tutto
0: Francesca.
2: Bene?
0: Bene, bene.
2: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone
0: Quale?
2: Forgettimi di Luis Capaldi.
0: Va benissimo.
2: Un caro saluto a te e tutta Radio Giù.

0: Baldi con Forget Me su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vai, ciao
1: Vladi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Da Carlo. Ciao, gentilmente Carlo. Me la fai ascoltare una canzone vecchia dei Beatles?
0: Volentieri.
1: Ciao, buona giornata, un abbraccio a tutti ragazzi, ciao ciao.
0: Ciao Carlo, arrivano i Beatles con

0: i Beatles con Help su Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno anche a tutti i colleghi in ascolto, colleghi come me, operatori ecologici, che ci ritroviamo ovviamente
0: grazie,
1: anche sotto
0: ragazzi.
1: Questa bella pioggia.
0: Adesso ho smesso però.
1: A fare il nostro bellissimo dovere.
0: Grazie.
1: Un piacere. Un saluto a tutti e buona buona giornata. Ciao ciao.
0: Grazie per il lavoro che fate. Sara Toscano, no, lo dico anche a Cristian, con Atlantide. Sara Toscano.

0: No, non metto al corrente Christian perché ha dato un altro nome, ecco, di una persona che non esiste più, però ciao Christian, vai, sentiamo le vostre voci, ciao, chi è con
1: ciao
0: noi?
1: Ciao Vladino!
0: Ciao!
1: Ciao Vladi!
0: Che belle loro!
1: Ciao! Allora siamo Roberta,
0: sì.
1: Yolanda
2: e Cinzia.
0: Sempre tre fasciulle.
1: Siamo in macchina, no, che ti stiamo ascoltando, ovviamente,
0: yeah,
1: che bene, siamo donne, senti la canzone.
0: Bene,
1: e volevamo chiederti una canzone bellissima.
0: Sì, cosa?
1: Che si intitola?
0: Come si titola?
1: Felicità puttana.
0: Ma non si dicono. Vabbè, sono i dei giornalisti. Oh, il titolo è quello. Sono i dei giornalisti.

0: trasmissione dei giornalisti con Felicità. No, niente. L'hanno detto loro. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci ascoltate, guardate sempre, poi potrete conoscere anche tutto il gruppo radiofonico di ADN. Radio News, Radio Ricordi, Italia News 24. No, ce ne sono, e anche le nostre televisioni, Jukebox TV, Telespazio, Radio Ricordi TV. No, state con noi, a tra poco.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli e Giuli, questa domenica dobbiamo salutare Leonardo che l'ha richiesta.
2: Ciao Vladi, buongiorno, buona giornata da nonna Francesca. Volevo chiederti per piacere, mi metti la canzone di Tommaso Paradiso,
1: Andati
2: Romantici? La voglio dedicare a mia figlia Ilenia e la piccola Sofia che ti sta ascoltando tutti i giorni. Ciao Vladi, un bacio, grazie.
1: Un bacione anche a te. Ciao nonna. Vladi, come stai? Tutto bene? Sono Sofia. Stamattina mi sento un po' di fastidio nella parte dove ho i punti, nella parte alta della bocca. Subito un intervento. Però per farmi cantare mi potresti far ascoltare i The Colors. Grazie, li ascoltiamo subito con Rolling Stones. 393-999-7794. Un bacione a Sofia. Questa è Radio Jukebox.

0: The Colors con Rolling Stones. Dobbiamo andare a salutare Sofia, un bacione, ciao Sofia, vai.
1: Ullala, che bella ascoltare questa radio. Vlada, di la verità,
0: dimmi,
1: un sei orgoglioso che ti chiamano tutte perché ti vanno bene le tutte, così giuste, ti vanno bene tutte. Vlada, sono sempre io, Teresa Le Palema, Palmatana, tu ripetere, ma cantare una canzone che da ti amo. Tozzi. Quella dei due ragazzi, non mi ricordo come si chiama. Salutare le vostre famiglie, al mio carissimo pubblico, a tutti che dirò mondo, a quelli del mio quartiere, alla mia famiglia. Comunque una famiglia siamo assai. Saluto particolare a mio marito. Un bacio, Pino. Ti arriviamo fino al cielo, a tutti quelli che non ci sono più e a tutti quelli che sono qua nel mondo. Ciao, un bacio a tutti. Teresa da Palermo. Ho un scritto la canzone, ti raccomando. No, ciao, no. Sangò. Ciao, Pino, ti voglio bene, ti amo.
0: E la mettiamo subito. La mettiamo subito. Poi, io sono contentissimo, ma felicissimo. Scusami.

0: sola. Ti amo. Allora, beh, prima Teresa, insomma, ha inviato il messaggio, ha detto: sei contento di tutto. No, possiamo ascoltare solo l'inizio.
1: La la, che bello ascoltare questa radio. Vai. La da dire la verità.
0: Sì.
1: Un sei orgoglioso che ti chiamano tutte perché ti vanno bene le tutte cose.
0: E allora, qua io non so, secondo me mi chiamano tutti perché noi soddisfiamo la loro voglia di musica, non perché mi vogliono bene. Ecco. Perché su Jukebox sanno che noi mettiamo le canzoni. Quello. Oh no, mi volete bene? Ve lo chiedo. Quanto vi volete bene?
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Studio 3 con forse un angelo. Dobbiamo salutare Mauro perché è lui che l'ha richiesta. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci.
1: Di noi ti chiamiamo perché ti si vuol bene
0: e...
1: che ce ne frega a noi delle canzoni, le sentiamo dappertutto le canzoni.
0: Però sì, dalle altre parti le senti, ma quale richiedi è diverso.
2: No, ma dice vero, e poi perché l'ha detto da tua compagnia.
0: Okay.
2: E siete tutti bravi.
0: Mi vuole bene, l'ho capito.
3: Ciao Vladi, puoi mettere la canzone di Mango, la rondine, la dedico a mia sorella Carmela che sabato fa un mese che non c'è più. Grazie, ciao, un bacio.
0: Ciao Carmela.
3: Ti voglio bene Carmela, ciao, un abbraccio.
0: Ciao Carmela, un bacione enorme ovunque lei sia. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Era Mango con la rondine su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao, vai.
1: Radio, Ari, buongiorno. Ari, buongiorno. Eccoci.
0: Buongiorno.
1: Questa mattina, per favore, mi fai ascoltare di
0: cosa?
1: Renato Zero, No Mamma No, dedicato alla mia mammina cara. Tanti bacetti, mamma. Ciao.
0: Sì, ma è andato in onda.
1: Un saluto a Elisabetta, ai miei fratelli, alle mie sorelle, a te e tutta Radio Bloody Show.
0: Sì,
1: da
0: ma...
1: Maurizio, ciao.
0: Caro Maurizio, è andato in onda e tu
1: tu non dirà così.
0: Dimmi cosa.
1: È vero, ti chiamiamo perché c'è la musica.
0: Sì.
1: Però ormai ti volemo bene tutti. Sì, avrà ragione Teresa. Eh?
0: Sì, però è perché c'è la musica. Mettiamo le vostre canzoni.
2: Noi ti vogliamo un mondo di bene.
0: Sì, ma ragazzi, però se non mettiamo le canzoni, poi voi non mettete la canzone. Siete così, ce ne so. Posso fare un po' di nomi. Buongiorno Vladi, oggi bellissima giornata di sole a Catania. Gentilmente potresti mettere I Like Chopin di Gazebo. Ero piccina, ma ricoba, che ricordi, bellissimi anni 80. Chissà quanti come me nell'ascoltarla, insomma, rivivranno i ricordi. L'ha scritto Lori di tempo fa, poi aggiungo, ma certo che ascoltiamo te per affetto. Fra radio varie, playlist e Spotify possiamo ascoltare le canzoni dove vogliamo, ma scegliamo te. Dolce, tenera, coccolosa Lori da Catania, ciao. È carino, perché li ha messi tutti, insomma. Radio varie, playlist, Spotify, le ha messe tutte, allora mi volete bene.
3: Io scelgo Vladi

con I Like Chopin su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Restate con noi, tra pochissimo andremo ad accontentare Andrea, che ha richiesto in moda con Stella Cadente per la moglie Daniela. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: primo da con Stella Cadente. Dobbiamo salutare Andrea, tutta quanta per la moglie Daniela.
1: Ciao Fradi, se mi fai sentire la musica di Gazzelli, Tutto qui, mi piacerebbe sentire. Grazie Fradi, un abbraccio.
0: Un abbraccio grande grande anche a te, un bacione. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.
2: Lo so che sei.

0: tutto qui su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladi, sono Irene, vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro Alano, sempre con te. Non... e dirle che lo amo da morire. Ciao vita mia, ti amo tanto.
0: È una di quelle canzoni create con l'intelligenza artificiale.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: scendo dalle nuvole. Mister Rain con Supereroi su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Cristina, vuole ascoltare Lucio Corsi, Situazione complicata.
1: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono

0: Lucio Corsi con Situazione Complicata sulla Radio Jukebox. C'è Cristina da salutare. Siete tantissimi, ma veramente tanti. Grazie a tutti quanti voi. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre. Questa è Radio Jukebox, ditela a tutti.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito:
3: usi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: CNR, giornale radio.
5: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge di...

0: questa insensata voglia di te. Devo andare a salutare Laura, buongiorno, è lei che l'ha richiesta.
1: Hanno ragione, noi scegliamo te, ma poi io in particolare che sono in Germania,
0: sì,
1: potrei ascoltare una radio tedesca così imparerei sto benedetto tedesco, e invece no, scelgo te, scusami, scelgo te per la tua simpatia. Ecco, tutto qua.
0: Grazie Rita.
1: Ciao Vladi, buona giornata.
0: Saluto Rita che ci ascolta dalla Germania. 393 999 7794.

ragazzi 2015 dell'oratorio Orbassano Calcio, che sono appena rientrati da un importante torneo a Parma e nonostante il risultato hanno dimostrato educazione, rispetto e unione di squadra. Grandi ragazzi, continuate così, grazie per le emozioni che ci date. Giorgia da Orbassano, però Giorgia io faccio complimenti anche a tutti i genitori dei ragazzi, perché grazie a voi, perché siete stati attenti, li avete cresciuti e li avete fatti crescere bene, bravi.

0: Devo andare ancora a, insomma, salutare i ragazzi 2015 dell'oratorio Orbassano Calcio, che sono appena rientrati da questo importante torneo a Parma e, nonostante il risultato, hanno dimostrato educazione, rispetto e unione di squadra. Bravi, così, bravi, veramente. Ragazzi, però, insomma, facciamo i complimenti a queste generazioni positive.
1: Ciao Vladi, Antonio Corriere, mi fai ascoltare Michael Jackson con Human Nature.
0: Che bella.
1: Sono andato a vedere il film, Vladi.
0: Bellissimo.
1: Molto bello.
0: Anche a me è piaciuto.
1: Mi è piaciuto. Sì. Da rivedere.
0: Sì,
1: da rivedere.
0: È vero. Io aspetto la seconda parte, però.
1: Comunque, fatto bene, il nipote di Michael Jackson,
0: grandioso,
1: grandissima interpretazione.
0: Sì, sì,
1: è uguale,
0: sì, è vero,
1: un ballerino fantastico,
0: è vero.
1: Comunque, bello,
0: non
1: bello,
0: spoileriamo
1: bello,
0: troppo.
1: Andate a vederlo, a me è piaciuto.
0: Anche a me.
1: Ciao Vladi, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio il Corriere, ciao.
0: Ciao. 393 999 7794.

0: Jackson con noi, Human Nature, su Jukebox.
1: Sì. È venuta fuori la parte umana, artistica di Michael Jackson.
0: È vero.
1: L'artista è venuto fuori con l'umanità. È veramente emozionante, mi ha veramente catturato. E
0: un
1: poi
0: eterno
1: questa
0: bambino.
1: Canzone in particolare è un'interpretazione fantastica, la più bella del film secondo me.
0: Ma non so.
1: Non aggiungo altro perché sennò poi
0: spoileriamo
1: chi lo va a vedere. Comunque, bello. Ciao.
0: Conosciamo ciao, tutte le parti del film, bellissimo. Devo andare a Roma e salutiamo Francesca perché ci ha raggiunto per richiedere Lucio Dalla. Tu non mi basti mai.
2: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Sognarti come non ti ho sognato mai.

0: Ciudalla con Tu non mi basti mai. Ciao Francesca, andiamo a salutare la nostra amica Francesca da Roma, che anche lì il tempo è un po' pazzerello, mi ha detto. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Grazie per stare con noi, mandate i vostri messaggi, fate sentire le vostre voci, vai. Ciao,
1: ciao Vladi. Ciao. Va veramente meglio, mi sono sbollentata un po' la rabbia,
0: tesoro.
1: Adesso ho capito bene cosa vuol dire intelligenza artificiale. Non farò molta attenzione in futuro e spero anche gli altri, mannaggia, specialmente quelli della mia generazione, che allora, non siamo proprio all'avanguardia. È uscito il sole, si sta bene. Ti ringrazio di aver toccato delicatamente questo argomento. Un abbraccio forte.
0: Guardate,
1: forte, ciao.
0: Dobbiamo veramente fare molta attenzione a tutto il mondo, insomma, il deepfake, ecco, perché è uno strumento veramente molto pericoloso, ecco, perché potrebbe veramente toccare chiunque, ingannare, manipolare chiunque di noi, chiunque, con le voci clonate, con le fotografie. Voi ci giocate, mi arrivano tante mie fotografie, però da parte vostra è un gioco. Vladi, quest'oggi mi avete trasformato in completamente vestito in versione invernale, perché ho parlato del freddo.

Celine Dion con My Heart Will Go On su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Falbo, è lui la richiesta. Ci ha raggiunto al telefono 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox, grazie per stare con noi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Jukebox 393 999 7794. Ragazzi, ma le ore volano in vostra compagnia. No, non mi sono reso conto che sono già arrivate le 14. No, è pazzesco.

0: Russell con noi su Radio Jukebox. C'è Luana che scrive: visto che stasera finalmente si va a vedere Michael, l'abbiamo già messo però Michael Jackson, per entrare nell'atmosfera mi piacerebbe mettere un suo brano, l'abbiamo già suonato anche da poco, un qualsiasi, tanto sono tutti quanti meravigliosi, un tuffo nel passato, un saluto alla PF e ciao Dani, ha scritto nel messaggio. L'unica cosa è Michael Jackson, è passato da poco.
1: Eila, ciao Eila. Dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, sì, ascoltare la canzone di John Lennon, Vuma.
0: Wow.
1: Ti ringrazio.
0: Bella.
1: Qui ti saluta tutto il mio staff del Paradiso dei Sapori.
2: Vai. Ciao Vladi.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Senti la
1: qua. E lei Giovanna.
0: Ciao
1: e
0: Giovanna.
1: Rosina.
0: Ciao Rosina.
1: E c'è anche il pasticcere, c'è anche Carmelo. Ci siamo tutti Vladi, ci siamo tutti. Ci sono altre persone.
0: Un bacione a tutti.
1: Ti aspettiamo sempre.
0: Va bene.
1: Saluto Aquame, Cristina,
0: sì,
1: Roberto Mare, e Giusy e Teresa da Palermo, dal Paradiso dei Sapori. Questo è sempre, sempre per te.
0: Vai.
1: Ciao Vladino.
0: Poi ci credo, io tutti questi vari.

0: John Lennon, sarà Woman su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Bladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Cetti.
0: Ciao Cetti.
1: Tutto bene?
0: Bene, bene.
1: Ti volevo chiedere se per favore mi mandi felicità tatà di Raffaella Carrà. Felicità per tutti, auguro a tutti tanta felicità.
0: Bene.
1: Un abbraccio Vladi, e se gentilmente mi saluti al solito il mio compagno Lorenzo,
0: sì,
1: e il mio piccolo Pietro Tommaso, il mio cuoricino, il mio nipotino.
0: Va benissimo.
1: Ok, baci baci, buona giornata.
0: Baci,
1: felicità a tutti.
0: Baci baci.
1: Oggi
0: anche
1: è molto nuvoloso
0: a Reggio Calabria,
1: però l'aria è calduccia.
0: Ah, ok, okay.
1: Ma il mio cuore è sempre pieno di felicità. O c'è il sole, non c'è il sole, io porto sempre la felicità nel cuore. E auguro che la portano tutti. Ciao Vladi.

0: Raffaella Carrà con Felicità Tata.
1: 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Tra poco si torna insieme, andiamo ad accontentare la voglia di musica di Fausto, che ci segue da Biella con Una giornata uggiosa di Lucio Battisti. Siete con Vladi su Radio Jukebox.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: artisti con una giornata uggiosa su Radio Jukebox. Ciao Fausto, ci segue da Biella. 393-999-7794, sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto bene, bene. Spero tanto.
0: Sì, le
1: oggi
0: ore
1: per
0: passano
1: favore,
0: con
1: mi
0: voi.
1: Puoi far ascoltare la canzone di Lady Gaga,
0: sì?
1: Con Poker Face, è successo di qualche anno fa, che mi piace tantissimo. Primis, come sempre, la dedico a te e tutti gli altri miei amici, ok? Dai, ci sentiamo domani e occhio al meteo, perché il sole arriverà poi, fra qualche giorno, quindi per adesso,
0: adesso
1: non se ne parla.
0: No,
1: buona giornata a tutti.
0: Massimo, ma c'era il sole? No, devo tornare nuovamente in strada, perché oggi sono chiuso. No, non vedo nulla. No, proprio per non vedere il grigiore, ho detto ragazzi,

0: Gaga, era Poker Face su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Luigi DJ di Barretta, va a ascoltare una bellissima canzone di Artico 31, Tranchi Funky.
0: Bella.
1: Dedichiamo alla moglie Federica, alla figlia Alezia, alla bellissima mamma Katia e fratello Checco DJ. Un bacio da Luigi DJ.
0: Siete tutti DJ in famiglia. Lui è DJ, fratello è DJ, fantastico.

0: articolo 31 con Tranchi Funky Studio Jukebox. Vi dovete aiutare, adesso ascolteremo un messaggio, però mi dovete aiutare perché c'è Raffaele che scrive: riusciresti a mettere qualcosa tratto dalle Voyage, un tuffo nel passato? Grazie Raffaele, mi potete aiutare? Qualcosa che ricordi le Voyage?
1: Mi chiedi i tuoi brani preferiti.
0: È un cantante.
1: A Radio Jukebox.
0: Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Alessandro da Messina.
0: Ciao Alessandro. Ciao Alessandro.
1: Se il tempo da te. Qua è sempre...
0: Com'è?
1: Velato, okay. Però.
0: Ah, velato.
1: Condizione discrete.
0: Ho capito. Ciao, per fortuna.
1: Stasera sono fatto una bella corsettina.
0: Ah dai. Bello.
1: Qualche volta vieni anche tu, mi fai compagnia.
0: Sì, certo, parto per una corsettina.
1: Voglio ascoltare il grande Tullio d'Episcopo. E allora.
0: Va bene,
1: grazie,
0: ce l'ascoltiamo.
1: Grazie e buona giornata a tutti voi.
0: Allora, no, per una corsettina da Torino ad arrivare sino a Messina, quanto tempo ci potrai impiegare? No, è per una corsa, non di corsa, per raggiungere l'amico Messina. Insomma, quanto ci vuole? No, 13 ore, 14, no, di più credo. Ma, no, vabbè, in aereo meno 2 ore. Insomma, c'è qualcuno che mi può aiutare?

0: Episcopo con E allora e allora su Radio Jukebox. Bellissimo. Allora, Vladi, sei pronto per fare il cammino di Alessandro? Questo l'ha scritto Paola. Ciao Paola, un salutone enorme. No, devo salutare Lori da Catania, che scrive: Torino Messina a piedi 40-50 giorni. E che scarpe devo mettere? Allora, Vladi, vola in aereo, in 2 ore arrivi e riesci a fare anche la corsetta. Scritto nel messaggio: dici che ce la faccio in 2 ore. Marianna, ciao, un bacione. Insomma, 2 ore per Marianna. Vai, sentiamo il messaggio.
1: Questo momento a Grugliasco splende il sole.
0: Ma dicono anche qui da noi.
1: Come stai?
0: Bene, stavo pensando alla camminata.
1: Contento, anche noi, dai, tutto
0: il
1: bene.
0: Di Alessandro.
1: Senti, cortesemente, oggi potresti farci ascoltare Dimmi. Frozen di Madonna.
0: È già andato in onda.
1: Ti ringrazio, saluto a te.
0: È andato in
1: tutti
0: onda.
1: Ascoltatori,
0: ma dov'è?
1: I miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi, continuiamo a farlo.
0: Certo.
2: No, correndo, secondo me ci metterei un mese.
0: A un mese, sì, 50 giorni, insomma, c'è la nostra amica. Cos'è? Mi hanno inviato il tragitto. Allora, in auto 14 ore e 17 minuti, sono 1346 chilometri, giusto? Sì, poi vabbè, dipende dalla partenza.
3: Ciao,
0: che ha
3: Vladino.
0: Messo.
3: Buon Ciao. Pomeriggio, buon caldissimo pomeriggio. Hai visto che bel sole caldo che è uscito?
0: Sì,
3: magari chiuso lì dentro non te ne rendi conto, ma c'è un bellissimo sole.
0: Sì, è vero,
3: caldo.
0: Sono chiuso.
3: Bene. Ti auguro una buona continuazione di giornata. Mm-hmm. Saluto tutti, torno al mio lavoro in ambulatorio dai pazienti impazienti che non hanno pazienza e oggi mi stanno veramente facendo perdere la pazienza.
0: Poverina.
3: Ma come dici tu, se non ci fossero loro non avrei questo lavoro, vero?
0: Esatto. Brava.
3: Senti, mi fai ascoltare qualcosa degli U2.
0: Va bene.
3: Qualsiasi cosa andrà bene. Un saluto a tutti, mi raccomando, non ti dimenticare di salutare Paolo.
0: No, ci mancherebbe.
3: Un saluto a Franci, che so che probabilmente verso quest'ora si ascolta. Baci.
0: Marina,
3: ciao Vladi.
0: Ma il mattino quando esci di casa, tuo marito Paolo, lo saluti?
4: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: YouTube con Beautiful Day su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Marina, che mi mette anche al corrente che lei, il marito lo saluta, e come, è certo che sì, lo saluta, e come, è 27 anni che mi porta il caffè a letto, era sul contratto prematrimoniale, che vergogna, vabbè. Allora, intanto io vi ho chiesto di aiutare l'amico Raffaele con, e anche il sottoscritto, per scrivere: riusciresti a mettere qualcosa tratto dalle Voyage? Insomma, io chiedo a Klaus, ma si ricorda ancora delle Voyage? Che non è la canzone Voyage, Voyage? Ecco, che non è quella canzone, caro Klaus. Vedi che l'età che avanza è...
1: Ciao Bradino, Klaus, oggi super ritardo. Sì, senti, vabbè, mi faresti ascoltare...
0: Dimmi.
1: Aia, ho sbattuto.
0: Vabbè, succede.
1: Believer, credo sia, degli Imagine Dragons.
0: Sì, e poi aiutatemi per le Voyage.
1: Non lo so, forse sì, ma tutti sicuramente. Saprai capirmi.
0: Imagine Dragons.
1: Un bacio e buona fine diretta. Ciao!
0: Ciao, grazie. Però poi ricorda... No, per le prossime volte lei deve...

0: Sono gli Imagine Dragons con noi su Radio Jukebox. Vai, sentiamo le vostre voci. Dimmi tutto.
1: Io intendevo che ci vuole un mese, ma anche di più, il piede.
0: Ad arrivare.
1: Comunque, senti, visto che Frozen è andata, cioè che Madonna è andata in onda, mi potresti far ascoltare Thunder degli Imagine Dragons?
0: Ma sono appena andati in onda, ma tu non mi stai ascoltando. No, però ha scritto per le Voyage Fly di Gigi D'Agostino. Devo andare a salutare Andrea, perché probabilmente, insomma, quel periodo l'ho vissuto, ecco, mi ha inviato tutta una lista di canzoni, di tracce di quel periodo, insomma, che facevano parte delle Voyage. Ma voi vi ricordate veramente quel periodo?
2: Voyage, Vladi, il brano Fly di Gigi D'Agostino ci sta bene.
0: L'ha detto anche Gianmarco.
2: Era un brano che andavo per la maggiore, io frequentavo quella discoteca.
0: Quella discoteca lì.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao, anche Claudio.
3: No, Vladi, ti aiuto io.
0: Dimmi.
3: Le Voyage è tratta da una canzone di Gigi D'Agostino, Le Voyage.
0: Ah, ok.
3: Comunque, Vladi,
0: dimmi.
3: L'album si chiama Le Voyage.
0: Sì.
3: È tutto l'album di Gigi D'Agostino.
0: Allora, era a Torino un'organizzazione proprio fortissima, ma proprio forte. Anzi, vi devo dire una cosa. Però io sono giovanissimo, io trasmettevo su una radio che si chiamava Rete 5, Le Voyage, perché noi avevamo tutto il gruppo Le Voyage.

0: mai veramente di ricordi?
1: Di ricordi, tanto c'è Raffaele che vi ringrazia, lui non ne ricordava una, però.
2: No, Platino, non è possibile, perché tu nel periodo dei Voyager eri proprio piccolino,
1: piccolo,
2: si parla di anni 90, cioè, sì, quindi non potevi neanche entrare in discoteca.
1: L'89.
2: Meno di 18 anni, se non erro.
1: Ma erano i cinema luci rosse? No, scusami, perché vietate i minori di 18 anni?
3: Poi c'era Goblin dei Land of Oz.
1: Sì?
3: Sembra che quel gruppo lì, sì, è una canzone che andava per la maggiore.
1: Anche quella.
3: Goblin dei Land of Oz.
1: Ho capito. Andrea scrive, ma certo che me lo ricordo. Bei tempi. Ah, che faceva Andrea? No. Allora, Andrea cosa faceva? Dove andava a ballare? E per cercare un attimo di capire, capito? Questo è sempre un momento vintage. Coloro che andavano a ballare all'epoca oggi sono nonni. Ecco. No, sicuramente. Andrea sarà nonno. No, nonno.

0: Che ricordi ho sbloccato? Che ricordi? Vai, vai, vai, sentiamo.
1: Le voyage, le voyage!
0: Che succede? Tutto a posto?
1: Si va, si gira!
0: Tutto a posto? No, vabbè, qua c'è qualcosa che non va. No, qua c'è qualcosa che non va. Qua c'è qualcosa che non va. No, ho sbloccato troppi ricordi. Sì, troppi. Cosa facevano? 393 999 7794. Ragazzi, ma me le state mettendo tutte quante una dietro l'altra. Questa è colpa di il nonno Andrea. Nonno Andrea. Nonno Andrea.

0: cosa vi ricorda? Cosa vi ricorda tutto questo? 393 999 7794.
1: Ti ricordi tutti insieme, c'ha ragione la signora. Fantastica, mi è venuta anche a me mentre il primo. Quale voyage?
0: Ecco, cosa?
1: Best moment memory, yeah!
0: Tutto
1: ciao
0: questo.
1: Bladino, come stai?
0: Bene, grazie, bene.
2: Che ricordi, Blad? Che anche ricordi?
0: Lui.
2: Che ricordi?
0: Anche Rocco!
2: Che ricordi? Due, sì. Manuia!
0: Ma dove? Cioè, so.
2: Che ricordi? Ciao, ma da Rocco!
0: Anche Rocco andava a ballare!
3: Ma tenere in qualcuno, delle discoteche andava di moda! C'era, vabbè, a parte l'ultimo impero, poi c'era le palace, c'era il 2 di Cigliano, erano tutte discoteche di alla grande, devo dire, eh.
0: Alla grande. No, ci sono, qua ci sono ricordi.
4: Eh sì, caro, un lato grandissimo, di D'Agostino. Certo, tu hai dei piedi più piccolo, è chiaro.
0: Esatto.
4: Ma noi vecchia guardia che siamo.
0: Vecchia.
4: Io 51 anni.
0: Ah, sei grande, sei grande.
4: La migliore dance, questa, la migliore dance dell'epoca.
0: No, certo.
4: Sicuro
0: certo.
4: Che io a casa do di CD di compilation, ne ho minimo di discoteca, minimo 200 ne ho.
0: 200. Allora.
4: Grande di D'Agostino, grande.
0: Allora. Ma che nonno Andrea? Tu sei dell'89? Io dell'88. Ero solo un po' progressivo a quei tempi. Andrea, no, ha scritto voglio tornare all'ultimo impero. Insomma, qui hai l'asca, vai. No, vabbè, Robert Miles Children, bellissima. No, vabbè, ma è bellissimo tutto questo. Allora, cos'è che scrivono? Tipo sale e non fa male. No, vabbè. Com'è che lo... c'è qualcuno che si ricorda? No, però me lo dovreste voi, ecco. Voi ricordate, me lo dite? Ma cos'era? Veniva cantato? Com'è che si... Com'era?
5: Vladi, ma qui mi sembra di capire che dall'ultimo impero siamo passati tutti a jukebox.
0: Non lo so. No, è fantastico perché c'è Alessandro da Messina che ha fatto la fotografia a tutti i suoi CD dell'epoca. È bellissimo. Ha fatto la fotografia a tutti i CD. Guarda, sono anche Hitmania Dance. Di che anno è quell'Hitmania Dance? Li ha tutti selezionati bene, ma è bravissimo. Nemmeno il nostro archivio è così.

0: alzato il volume. Intanto in ufficio si sta ballando e qui si balla con volume a palla. E sono in un ufficio di quelli seri, seri, seri. Non posso dire nulla. Non posso dire nulla. Però avete presente di quelli belli seri, seri in divisa? Ecco, loro. Quelli che poi ci possono fermare, patente libera, ci stanno ascoltando e stanno ballando. Allora, scende, scende, si ti prende. Questo è il messaggio di Fabio. Tutto bene, Fabio? Tutto a posto? No, c'è qualcosa che non va?
1: Sale, sale, non fa male, sale, sale, non fa male, sale, sale, non fa male, sale, sale, non fa male.
0: Momento
1: sale,
0: tamarro.
1: Male.
0: Ecco, e scende, scende. Scusami, e scende, scende, poi ti prende, non c'era? No, chiedo, insomma, cerco di...
2: Era, e sale, sale, e non fa male, e poi scende, e poi ti prende, sale, sale, non fa male, scende, scende, e poi ti prende, va.
0: Allora, ero fidanzata con il padre della mia prima figlia, che tempi, ha scritto nel messaggio, vedi, ricordi? Ricordi? Tamarro, e allora... No, vabbè, non c'entra niente. Elanor, ciao, un salutone enorme. No, vabbè, non c'entra niente in questo momento. Proprio tamarrissimo.
3: Che ricordi, gli anni 80.
0: No, questi non erano 80.
4: Sale, sale, e non fa male. Scende, scende, e non si arrende.
0: Io sono preso.
4: Platino, questa era una delle tante. No. E chi non alza le mani non arriva domani.
0: Scusatemi, diciamo, ma no? Voi siete anche diventati genitori dopo? No,

0: 397794 Jubox riesce anche a sbloccare i ricordi. E come? Mamma mia, siete.
1: Ma che ricordi? Però io mi ricordo che avevo 14 anni, quindi era verso gli anni 90, 92, non prima.
0: Aveva 14 anni, 14 anni.
2: Sale, sale, e non fa male. Scende, scende, e poi ti prende.
0: Sentite, sentite.
2: Ciao,
0: no, ma senti come sono presi bene.
3: Ciao Vladi, sono Arturo.
0: Ciao Arturo.
3: E Franchino con Bambolina.
0: Mamma
3: dove la mettiamo? Faccela ascoltare.
0: Mamma mia. Vai, sentiamo le vostre voci, siete tantissimi.
4: Vladi, sono Meo.
0: Ciao Meo.
4: Sono su Pullman, sto ballando insieme ai Koala.
0: Come Koala? In che senso tu hai Koala sul Pullman?
5: Ovviamente che siamo diventati genitori, Vladi.
0: Ah sì, ok.
5: Ovviamente.
0: No.
5: La generazione migliore questa è stata, Vladi.
0: Pure la generazione
5: migliore.
0: Pure la generazione migliore. Vai, sentiamo.
6: Sia corrente molto forte. Non state ciccino. Pericolo
0: allora,
6: di morte.
0: Ha due figli e solo una moglie, sempre la stessa. Questo era per specificare. Vladi, ma questi erano bei tempi. 393-999-7794. Le notti a ballare pure dopo fuori al parcheggio. Ha scritto una.

0: È bellissimo, c'è Matteo che scrive: Vladi, togli sta musica, mio padre mi sta facendo vergognare, mi è venuto a prendere a scuola e ha la musica a tutto volume. Ciao Matteo. Vedi insomma cosa succede, sblocchiamo i ricordi, come ci sono le nonne che metti Claudio Villa e iniziano a ballare, noi abbiamo il papà di Matteo che...
1: Per esempio, radio purtroppo irripetibili, ormai dici... questa musica qua ci sono ricordo, ah. E meno male che questa è storia. Irripetibile, purtroppo sì.
0: Sì, vabbè, ma non è detto.
2: L'hanno inciso sul marmo nero, siamo quelli dell'ultimo impero.

0: siamo giunti al termine. Io devo ringraziare veramente tutti quanti voi, anche perché
1: Vladi le voyage.
0: Oramai sì. Insomma, vissuto. No, però io sono curioso di vedere le ballerine oggi, come sono le ballerine di ieri oggi.
2: Vladi, tutti i giorni dovessi fare un quarto d'ora di questo revival.
0: Perché
2: tutti i giorni.
0: No, perché poi viene la lacrimuccia. E allora.
3: Ecco. Ciao Vladi, buon pomeriggio, a domani da Francuzzo. Ciao Vladi.
0: Ciao Francuzzo, grazie mille, ragazzi. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Anche perché devo andare tra poco. No, tra poco una cosa fighissima dovrò fare, dovrò realizzare delle interviste. E parlando di DJ, tra poco, insomma, sarò con uno di quei DJ veramente grandi. La ritroverete più avanti. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Vi voglio ma un mondo di bene. Ecco, grazie a tutto il popolo di Jukebox. Siete meravigliosi. Siete veramente meravigliosi. Ci ritroviamo domani a partire dalle 10, sempre qui su Jukebox. Ditelo a tutti, mi raccomando. Ciao da Vladi.
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti. Ma chissà quanto costa.
1: Ma vai da Totac!
2: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente...
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice QR.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani, in tema di diplomazia, si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba a Roma, arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.
3: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina in negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico viene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione, e ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti, e poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
0: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
2: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

reazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Nelle pubblicità televisive ritorna un volto noto.
8: C'è un'area vintage che attraversa il settore delle telecomunicazioni italiane, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità. La notizia è che Megan Gale, la famosa modella australiana che ha raggiunto appunto la popolarità in Italia anche per una serie di spot fatti all'inizio degli anni 2000, quindi fine 90, inizio 2000, prima con Omnitel e poi con Vodafone, ebbene ritorna a fare una pubblicità per il settore delle telecomunicazioni e in questo caso cambia operatore, quindi non farà una pubblicità per Vodafone ma invece per Iliad e diciamo poi alla fine anche la stessa pubblicità gioca un pochettino sul cambio di operatore. Ebbene, aria vintage perché questo è già il secondo spot che richiama degli spot un po' più famosi che hanno fatto un po' la storia a fine anni 90 e anche all'inizio dei 2000 per quanto riguarda le telecomunicazioni e il riferimento è al sequel, al remake fatto da Massimo Lopez con la celebre pubblicità della team, quella appunto della telefonata che ti allunga la vita. Anche in questo caso quindi la scelta dei pubblicità è stata un po' quella di andare a cercare e trovare un riferimento insomma un po' age, un po' vintage per eventualmente andare comunque a colpire e a raccogliere insomma un pubblico che magari negli anni 90 appunto era nel pieno della giovinezza.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
1: Ma vai da Totac!
2: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città. No matter what, no matter what.

one way. Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 2.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Conosci la bici della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera

0: No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. L'ex fantasista nerazzurro aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio. Il nostro ricordo affidato a Maurizio Pizzoferrato.
7: Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi, dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
6: Passando al calcio giocato, sale l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 in favore dei francesi ed entrambe le squadre promettono spettacolo. In palio l'ultimo biglietto per la finale di Budapest contro l'Arsenal. Fischio d'inizio ore 21. Intanto l'attuale presidente della Lega Dilettanti e già numero uno della Federcalcio, Giancarlo Abete, ha incontrato la componente della Serie B in vista delle elezioni federali in programma il prossimo 22 giugno, così a margine del confronto.
8: Il problema, come ho detto, non è la qualità della persona che sarà presidente della federazione, ma la capacità di trovare insieme le modalità per affrontare, per esaminare e per trovare delle mediazioni e delle sintesi sui problemi esistenti. Se non si fa questo, chiunque va a fare il presidente della federazione non riesce a risolvere i problemi.
6: Voltiamo pagina, tennis, primi match agli internazionali d'Italia. Dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne, subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Volley, finali scudetto di Superlega, Perugia vicina alla festa tricolore. Gli Umbri conducono la serie al meglio delle 5 partite per 2-0 e stasera tornano in campo tra le mura amiche del Palabarton per affrontare Civitanova. In caso di successo, i Black Devils alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. È tutto dallo sport.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60%.

0: d'Italia, perché c'è bel tempo.
1: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, riprenderanno i bombardamenti. Lo scrive Trump sul suo social Truth. Molti media americani danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il delitto di Garlasco, mai visti i video intimi tra Chiara e Alberto Stasi che erano nel PC di famiglia, lo ha affermato Marco Poggi, fratello della vittima, ascoltato come persona informata sui fatti a Pavia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, invece Andrea Sempio, unico indagato. Botte e risposte in Spagna sull'approdo della nave con a bordo i casi di antivirus. La ministra della Sanità ha confermato che l'imbarcazione attraccherà a Tenerife sabato 9 maggio, di parere opposto il presidente delle Canarie che respinge la possibilità. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a 69 anni. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui social. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Uplay 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
5: L'economia.
4: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate e organici, dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, Lega Coop ha presentato il proprio progetto Salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, sottolineato. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Edit.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 8, 2, 3.

le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: scherzando, luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: detto che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Tutac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Tutac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Tutac.
1: Ma vai da Tutac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: magia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0604.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2820.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: domenica.
1: I piedi, due bravi preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7, 2, 7.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2950.
2: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.
1: Tre piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.